0: Bună ziua! Bine ați venit la Radio DC. Îl recomand. Un bun radio. Bonjour! Bienvenue à Radio DC. Je vous recommande un bon radio.
1: Io mi schiamo. I mommi ne menesci gli acquelli. Io mi schiamo, gli acquelli.